folla tutte le sere, nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero, tra poco sarà colore.